0: delle carrozzone?
1: Questa piccolissima serenata.
2: Adriano Celentano, Ramazzotti. Azzurro le pomeriggio, troppo lungo, azzurro per me.
3: E Sergio Dalma?
4: Sì.
3: Sì, Pais Parei.
4: Ah, sì, hola guapo, m'agrades molt.
3: Família italiana tiene?
4: Sí, yo parlo italiano, lo parlo.
3: Su canción favorita en italiano.
2: Y me manca un poder.